sa. Ma quanto sono in Italia na wai. Adiava ya maliba de. Fena adru. Suku sono in Italia na wai. A quanto sono ya mi si ma sa. Isa sa ma ya de na mami. Fena. Etie vladie.

nyame bi wo ho anetumi so wono mane nsaso ane po asoche ayedi wono akasa na nkwani tutu obi yetumi nyina nani hey wo yo nyame no yo nyame prekopo

mene si uye mi nu yada yem jinindi oyo nyamia osi sani pasabre e ha u nina yene dia dia bena ufemu ne gwa nintu minye e ha u bena ufemu ne gwa nintu minye mao